0: Trovamo le ciuffo, Ania, fai chiuso il tuo.
1: Ania 122 Lima, climb to federal 270.
2: Chiuso il tuo, chiuso il tuo.